enje ni passi ke won si lafani lati gba ballu keji wonu awon lati le fa gba ran ipa gba ballu lire de gesi sugbon Alexander Solomon o ka gidi ku bori o fi jiga korun ko mu passi yen le sugbon alaye ti wa je ko di mimo o gege bi agba ballu omo bibi orile de nowe na se gba ballu ninu ipa gba ballu Atletico Madrid o le gbo o ni che fe gbo o